0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj sungu monashka warmika kazaranapajka azichirinme. Nishka uyanatami uyangichi. Yachak warmika kazaranapajka azimi azichirin. Yachak warmika uku sungutami manara kazaraspa azichirin. Chaisina warmitaka pita hapingari. Azi chiriska musukunajami hapingakuna.